0: Haiti, Cuba, Haiti, Cuba, Haiti, Cuba, Haiti, Cuba, Haiti, Cuba, Haiti, Cuba, Haiti, Cuba, Haiti, Cuba, Cuba, Cuba, Haiti, Cuba, Haiti, Cuba, Haiti, Haiti, Haiti, Haiti.
1: Let's go. Come on.
2: That's a country in the Caribbean.
0: Haiti?
3: Yes.
0: Haiti? Haiti? Cuba? Cuba?
3: Oh, yes.
0: Haiti? Haiti? Cuba? Cuba?
3: Philadelphia.
0: Haiti? Cuba?
1: Ay, ay, ay.
0: Haiti? Haiti? Cuba? Cuba? Haiti? Haiti? Cuba? Cuba? Haiti? Haiti? Cuba? Cuba?
4: I'd like to have you learn a new word today, kid. The word is unique. U-N-I-Q-U-E. Unique. This word will help you understand something very important about yourself.